0: Nessun lacca, na.
1: Capris. Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado

0: Oh, kako mi je gorko.
1: Caprice. Sara,
2: nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Poletje.
2: Poletje.
1: Na Capri su.
2: Na Capri su.